0: Quanto gli anni che può?
1: Gli anni può, perché devo sapere.
0: Go ahead.
1: 1-0-3-0-2-6-7-4.